est one literius ira vehementi in maritudine loc for vehementi fatus e materia tinis elementi similis in folio decofugo venti cum si tenem proprium filo sapienti supra petra modere